0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mela no mi aki so mela.
0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mela no mi aki so mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Amari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.